no ghetto. La visite va tutto te, tutto te. Ma ne c'è tagliata te no!

0: Siete rovinate no. Lui ha l'ombra di sé.
1: Vuoi la l'ombra vieni.
0: Ok. Qua c'è scatterino. Vieni a noi. Qua c'è creole. Le 10. 10 avril. Qua c'è creole number one. Littéral le signal, ici FM, baby papa,
2: oui.
0: Mais comment ça? Ton mec, c'est ouais.

Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, Sanico, San